0: Dinastía. Dinastía. Dinastía.
1: Oh, già.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va? Sì.

0: Un'altra cosa,
1: no,
0: devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire lega, un attimo, legalizzala.
2: Dinastia.